Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi vi porto un argomento che suona quasi come magia, il potere dei sogni. La scienza sta iniziando a esplorare una connessione affascinante tra il nostro sonno e la sostenibilità. Sì, avete capito bene, il modo in cui dormiamo potrebbe essere la chiave per salvare il pianeta. Immaginate se migliorare la qualità del sonno potesse influenzare positivamente le nostre scelte quotidiane, facendoci diventare più consapevoli e responsabili verso l'ambiente. Studi recenti suggeriscono che un sonno migliore non solo ci fa sentire più riposati, ma potrebbe anche spingerci a fare scelte più ecologiche, come ridurre gli sprechi, adottare uno stile di vita più semplice e fare acquisti più sostenibili. E se vi dicessi che il segreto per un futuro più verde potrebbe risiedere proprio nei nostri sogni? La ricerca sul sonno sta esplorando come il riposo influisca sulle nostre decisioni e magari, migliorando il nostro sonno, potremmo migliorare il mondo in cui viviamo. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché il nostro sonno potrebbe essere il primo passo per un mondo

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio. Qui siamo su Wonder and Wonder, dove parliamo di viaggi e di tutti i posti più incredibili del mondo. E allora non posso che dedicare una puntata alla classifica mondiale dei paesi più felici, che ci offre uno sguardo interessante sul benessere globale e sulle destinazioni che forse dovremmo prendere in considerazione. Per l'ottavo anno consecutivo, la Finlandia si conferma al primo posto come nazione più felice al mondo, seguito sul podio da Danimarca e Islanda. Questi paesi nordici sembrano aver trovato la formula del benessere. Ma come? Sembrerebbe soprattutto grazie a sistemi sociali solidi e un forte senso di comunità. Una sorpresa nelle top 10 è rappresentata dalla presenza del Costa Rica, che si posiziona al sesto posto, dimostrando che la felicità non è esclusiva delle nazioni più ricche. Completano la top 10 Norvegia e Lussemburgo. E per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese ha guadagnato una posizione rispetto all'anno precedente, attestandosi al 40° posto. Un segnale positivo, ma c'è ancora tanta strada da fare per raggiungere i vertici della classifica. È interessante notare che gli Stati Uniti hanno registrato la loro posizione più bassa di sempre, scendendo al 24° posto. Questo calo sembrerebbe essere attribuito a un aumento dell'isolamento sociale e a un malcontento generale verso la politica. Insomma, la classifica ci ricorda l'importanza di fattori come la fiducia reciproca, il supporto sociale e la generosità nel determinare la felicità di una nazione. Alla fine stiamo parlando dei valori chiave che ci rendono umani. Questa classifica è anche un invito a riflettere su cosa possiamo fare, individualmente e collettivamente, per migliorare il nostro benessere, ma anche quello dei nostri paesi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.39. Il santo del giorno è San Giustino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 giugno del 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del polo nord magnetico nella Boothia, in Canada. Nel 1980 il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nelle sale statunitensi C'era una volta in America, l'ultimo capolavoro che il sublime sodalizio tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone consegna alla storia della settima arte. Nel 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 giugno del 1963 Rita Pavone è in vetta alle classifiche con Il ballo del mattone. Nel 1974 Anima mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade. E nel 2002 Mango debutta in radio con La rondine. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926 e scomparsa il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema. Compie oggi 89 anni Morgan Freeman, tra i super divi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis, candidato al premio Oscar per 5 volte e vincitore del premio per il film Million Dollar Baby. 83 candeline sulla torta di Orietta Berti, famosa cantante italiana soprannominata l'usignolo di Cavriago. Compie 75 anni il chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968 Dodi Battaglia. Compie 52 anni Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 20 anni di carriera con 7 Grammy Award. E buon compleanno a Gianmarco Tamberi, altista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020. Spegne oggi 34 candeline. E auguri anche a Tom Holland, l'attore britannico, compie 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 giugno 1970 di Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell'ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua nuova lingua il modo di fare poesia. Nel 2008 ci lasciava invece lo stilista Yves Saint Laurent, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. E il proverbio del giorno è: scherzando intorno al lume che ti invita, farfalla, perderai l'ale e la vita.
1: Wise Radio, music for the future. Mm.

0: la città del futuro.
1: Immaginate un'autostrada che non sia solo un nastro d'asfalto per auto e camion, ma anche una fonte di energia rinnovabile. Sembra fantascienza? E invece è realtà. Oggi parliamo di autostrade fotovoltaiche, una delle innovazioni più promettenti della mobilità sostenibile. Il concetto è semplice, ma rivoluzionario. Trasformare strutture già esistenti lungo le autostrade, come barriere antirumore, tettoie dei parcheggi o aree dismesse, in impianti fotovoltaici. L'obiettivo? Produrre energia solare senza consumare nuovo suolo, valorizzando spazi sottoutilizzati. Grazie a pannelli di ultima generazione, resistenti a vibrazioni, polveri e sbalzi termici, le autostrade possono diventare corridoi energetici a tutti gli effetti. Dove si installano i pannelli solari? Le applicazioni sono varie. Barriere fonoassorbenti fotovoltaiche producono elettricità e abbattono il rumore. È il caso del progetto pilota sulla A1 a Valmontone. Aree marginali e svincoli ospitano impianti a terra senza togliere spazio utile ad altri usi. Pensiline fotovoltaiche nei parcheggi, ideali per mezzi pesanti, forniscono energia e ombra, in linea con gli standard europei per aree di sosta sicure, coperture di edifici e compensazioni ambientali, tetti delle infrastrutture autostradali diventano produttori di energia solare. Comunità energetiche rinnovabili. L'energia prodotta lungo l'autostrada viene condivisa con i comuni vicini, creando benefici concreti per i territori attraversati. I vantaggi sono evidenti: riduzione della CO2 e uso diretto dell'energia prodotta per illuminazione, segnaletica, colonnine elettriche. Protezione dell'asfalto da sole e pioggia, con maggiore durata e minori costi di manutenzione. Spinta alla mobilità elettrica, grazie alla disponibilità di energia in loco. Nessun consumo di nuovo suolo. Le autostrade diventano piattaforme multifunzionali. Ma esistono anche sfide da superare. Costi iniziali elevati, soprattutto per infrastrutture resistenti e sicure. Manutenzione regolare e complessità nella gestione tecnica. Cantieri complessi. Bisogna evitare disagi al traffico. Alcune tecnologie sono ancora sperimentali e vanno ottimizzate. Il bilancio economico è positivo sul lungo periodo. I costi iniziali vengono compensati da risparmio energetico, vendita dell'elettricità in eccesso e minori interventi manutentivi. Incentivi pubblici e fondi europei stanno già sostenendo questi progetti, in Italia e nel mondo. Le autostrade fotovoltaiche non sono più un sogno green, ma una realtà in fase di espansione. Con una strategia ben strutturata e visione a lungo termine, queste infrastrutture possono rivoluzionare la mobilità, integrando sostenibilità, efficienza e innovazione. Le autostrade del futuro? Silenziose, verdi e produttrici di energia pulita. Alla prossima puntata di Architettura Sostenibile, per continuare a raccontare l'Italia

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di psicoterapia psicodinamica. Essa affonda le radici nelle idee di Freud, ma negli anni si è evoluta enormemente. A differenza di approcci più strutturati, questa terapia punta a esplorare il mondo interiore, partendo dai vissuti inconsci e dalle esperienze infantili che condizionano, senza che ce ne accorgiamo, il nostro presente. Il focus è sui conflitti emotivi non risolti, sulle dinamiche relazionali e sui meccanismi di difesa. Attraverso il dialogo con il terapeuta, il paziente è invitato a dare significato ai propri vissuti, collegando emozioni, ricordi e comportamenti ripetitivi. Un aspetto importante è la relazione terapeutica. Il modo in cui la persona vive il rapporto con il terapeuta spesso riflette le modalità con cui si relaziona con gli altri nella vita reale. Questo permette di osservare, comprendere e trasformare quei modelli relazionali disfunzionali. Non è una terapia solo per casi gravi, anzi, è utile per chi vuole conoscersi meglio, sciogliere nodi emotivi, migliorare le relazioni e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Sebbene i tempi siano più lunghi rispetto ad approcci brevi, i cambiamenti ottenuti tendono a essere profondi e duraturi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutetia di Parigi e il Café Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando pensiamo alla biodiversità, immaginiamo animali, foreste, oceani. Solo dopo ci vengono in mente le piante, ma quasi mai pensiamo a ciò che è invisibile: batteri, funghi microscopici e microorganismi. Eppure è proprio lì che si nasconde la parte più vasta della vita sulla Terra. Secondo i microbiologi, il nostro pianeta potrebbe ospitare fino a 1 trilione di specie microbiche, ma meno dell'1% è stato descritto ufficialmente. In pratica, ciò che conosciamo è solo la punta dell'iceberg. A raccontarlo è Marta Estela Trujillo Toledo, microbiologa dell'Università di Salamanca e prima donna a dirigere una delle più importanti riviste scientifiche del settore. I microorganismi, spiega, sono ovunque: nel suolo, negli oceani, nell'aria, negli ambienti estremi e persino dentro di noi. Ma perché scoprire nuovi microorganismi è così importante? Non si tratta solo di catalogare nuove forme di vita. Ogni nuova scoperta può avere impatti enormi sulla medicina, sull'agricoltura, sull'industria e sull'ambiente. Molti antibiotici, per esempio, derivano proprio da batteri e funghi. Nuove specie potrebbero aiutarci a combattere infezioni resistenti, migliorare la salute del suolo, ridurre l'uso di sostanze chimiche in agricoltura o produrre materiali biodegradabili e biocarburanti. Solo nella prima metà del 2025 sono state descritte circa 170 nuove specie microbiche e alcune hanno già attirato l'attenzione della comunità scientifica. Una delle più importanti è Prometearcheum syntrophicum, un archeobatterio scoperto nei sedimenti marini profondi del Giappone. Perché è speciale? Perché potrebbe aiutarci a capire come si è passati dalle cellule semplici alle forme di vita complesse, un passaggio chiave nell'evoluzione della vita. Un'altra scoperta recente è Methanobrevibacter intestini, un microorganismo presente nell'intestino umano che produce sostanze legate ai processi infiammatori e che potrebbe avere implicazioni importanti per la salute. Ma come si scoprono questi esseri invisibili? Gli scienziati raccolgono campioni da ambienti diversi, li analizzano in laboratorio e studiano il loro DNA. Alcuni microorganismi vengono coltivati, altri identificati solo grazie al sequenziamento genetico e a sofisticati strumenti bioinformatici. Quando il patrimonio genetico risulta unico, nasce una nuova specie. Ogni scoperta aggiunge un tassello alla comprensione degli equilibri della vita sul pianeta. Anche se il valore di una scoperta non è sempre immediato, ciò che oggi sembra poco rilevante, domani potrebbe rivoluzionare medicina, tecnologia o sostenibilità. Il messaggio è chiaro: il futuro della scienza non guarda solo alle grandi creature visibili, ma anche a ciò che vive nel microcosmo. Esplorare questo universo invisibile significa investire nella conoscenza e trovare nuove risposte alle sfide del nostro tempo. Perché la vita, spesso, è più grande, proprio quando è più piccola.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi svegliamo la curiosità dietro Chicken Grease, uno dei brani iconici di D'Angelo, tratto dal suo secondo album Voodoo del 2000. Questo pezzo è un capolavoro di neo soul, un mix di funk, jazz e R&B che ha rivoluzionato la scena musicale. Ma sapete perché si chiama così? Il titolo Chicken Grease fa riferimento a un termine gergale usato dai musicisti per descrivere un groove particolare. Quel suono scivolato e fluido che ricorda il movimento delle dita sulla corda di una guitar funk. È un'espressione che cattura l'essenza della spontaneità e dell'energia pura. La canzone è stata registrata in analogico per mantenere quel calore e quel profondità tipici del vintage. Il basso, suonato da Pino Palladino, è un elemento chiave. Il suo andamento sinuoso e ipnotico guida l'intero brano. La voce di D'Angelo, poi, è un mix di sensualità, potenza, capace di trasportarci in un'atmosfera unica. Durante la sessione di registrazione, D'Angelo e la sua band hanno privilegiato l'improvvisazione, creando un sound organico e vivo. Questa spiega perché Chicken Grease sembra così fresca e immediata, come se fosse suonata in diretta per noi. Un brano che non invecchia mai, capace di farci ballare e sognare. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Ecco a voi Chicken Grease di D'Angelo. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plum Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. VentoSky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNews nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Sapevi che utilizzando la nostra voce nella pratica del mantra andiamo ad attivare gli 84 punti meridiani situati nel palato e il movimento di ogni parte della lingua stimola questi punti. I punti sono come la tastiera di un computer. Il computer si trova nell'ipotalamo e riceve impulsi dalla ripetizione di schemi sonori. Questo è un viaggio attraverso messaggi chimici in tutte le parti vitali del corpo e anche nel cervello. L'ipotalamo è collegato tramite vasi sanguigni alla ghiandola pituitaria, ghiandola maestra. Ed è noto che l'ipotalamo regola funzioni vitali come la fame, il bere, la temperatura del corpo, il sonno, oltre ad attivare la regolazione dell'umore, del comportamento emotivo e anche della sessualità. Speciali modelli sonori stimolano l'ipotalamo e modificano la chimica del cervello. Questo regola le funzioni del sistema ghiandolare e del metabolismo per creare una mente equilibrata e neutrale e rafforzare il sistema immunitario. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di mindfulness. Negli ultimi anni la mindfulness ha rivoluzionato la psicoterapia. Letteralmente significa consapevolezza e consiste nell'imparare a portare attenzione al momento presente, senza giudizio. In terapia viene utilizzata per aiutare le persone a gestire ansia, stress, dolore e depressione, sviluppando un nuovo modo di relazionarsi ai propri pensieri ed emozioni. Spesso infatti siamo così presi dal passato o preoccupati per il futuro da perdere il contatto con ciò che accade qui e ora. La mindfulness insegna a osservare ciò che si prova, senza fuggire o combattere le emozioni ma accogliendole. Le pratiche più comuni sono la meditazione sul respiro, la scansione corporea e l'osservazione dei pensieri. Non è una tecnica di rilassamento, ma un allenamento mentale che aumenta la consapevolezza e riduce la reattività automatica. Integrare la mindfulness in psicoterapia ha mostrato ottimi risultati nel trattamento di disturbi d'ansia, depressione, dipendenze e persino nel dolore cronico. Aiuta a ridurre i sintomi, ma soprattutto insegna a vivere con maggior presenza, lucidità e resilienza. È uno strumento prezioso, accessibile a tutti, che insegna a far pace con se stessi e con il proprio mondo interiore. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2,5 milioni di scarpe prodotte ogni ora. 190.000 capi ogni minuto. 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tante a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?
2: Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ci sono dentro il buddismo diverse realtà. Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi. Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo tre tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. Vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissimi. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo, e quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età.
3: Wise Radio. And I know-

0: Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui.
1: Con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco!
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che i guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria pensate offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustoshi, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo della tendenza del turismo esperienziale in spazi naturali protetti. Oggi i viaggiatori cercano esperienze autentiche, immerse nella natura, lontano dalle rotte turistiche tradizionali. Il turismo esperienziale sta guadagnando terreno con un crescente interesse per attività come escursioni, campeggi e sport all'aperto, tutto in parchi naturali e riserve ecologiche. Un esempio straordinario? Il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Italia. Qui i visitatori non solo possono fare trekking tra vette mozzafiato, ma partecipano anche a esperienze educative che insegnano la conservazione della fauna locale, come il progetto di tutela del camoscio. Dormire sotto le stelle o camminare tra boschi incontaminati diventa un modo per connettersi profondamente con la natura e capire quanto sia importante proteggerla. Il turismo esperienziale non è solo divertimento, è un'opportunità per sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza di tutelare questi luoghi unici. Ogni passo nei sentieri naturali ci rende più consapevoli del nostro impatto sul pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché l'avventura più bella è quella che lascia il segno senza danneggiare nulla.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui su Wonder and Wonder. A volte non è necessario andare troppo lontano per organizzare una bella vacanza ed è per questo che oggi voglio parlarvi delle Cinque Terre in Liguria, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di questa regione, e si tratta di cinque piccoli villaggi che si trovano lungo la costa rocciosa del Mar Ligure. Ogni borgo ha il suo carattere unico e sono famosi per i loro colori vivaci, le stradine strette e il paesaggio mozzafiato. Come molti già sapranno, sto parlando di Rio Maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, ma forse meno sanno che alcune delle star internazionali più famose sono rimaste incantate da questi luoghi e ogni volta che tornano in Italia si prendono qualche giorno per tornare a visitare proprio questi posti. Una di queste è Madonna, avvistata per più anni passeggiare tra i vicoli di Monterosso. E poi c'è Sheeran, che ha raccontato in un'intervista di aver avuto uno dei momenti di massima creatività per la sua scrittura proprio durante un viaggio in Italia nelle Cinque Terre. Non è difficile capire perché queste icone della musica abbiano scelto questo angolo della Liguria. A parte essere una combinazione di paesaggi marini, colline terrazzate e tradizioni agricole, le Cinque Terre sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1997, proprio grazie alla loro bellezza naturale, ma anche grazie al valore culturale dei borghi storici. Se non siete mai stati, è il momento di prendere il primo treno e lasciarvi conquistare dal fascino della Liguria e delle Cinque Terre. Se siete fortunati, forse, incontrerete anche una delle vostre star preferite. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. In realtà, parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto, possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di multitasking. Viviamo in un'epoca che glorifica il multitasking. Fare mille cose contemporaneamente è spesso visto come un segno di produttività, eppure la scienza ci dice l'opposto. Il cervello umano non è progettato per gestire più attività complesse allo stesso tempo. Infatti, ogni volta che passiamo da un compito all'altro, perdiamo tempo ed energia mentale. Studi dimostrano che il multitasking riduce la produttività fino al 40%, aumentando gli errori. Inoltre può causare stress perché il cervello non ha mai una pausa per riorganizzarsi. Questo vale anche per le piccole distrazioni, come controllare il telefono mentre si lavora. Sembra innocuo, ma questo piccolo gesto può richiedere diversi minuti per ritrovare la concentrazione. La soluzione? Il monotasking. Concentrarsi su una cosa alla volta non solo migliora la qualità del lavoro, ma rende il processo più piacevole. Usare tecniche come il time blocking, quindi dedicare un intervallo di tempo a un'unica attività, aiuta a massimizzare i risultati senza sacrificare la salute mentale. Scegliere di rallentare in un mondo frenetico non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza. Fare meno, ma fare meglio è il vero segreto dell'efficienza. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni, quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e i Sette Nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano perché, come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. L'ho detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. È ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder, un programma che ci porta in giro per il mondo e ci fa scoprire significati nascosti. Quando pensiamo a Miami, ad esempio, cosa ci viene in mente? Sole, caldo, palme che ondeggiano e la vibrante energia di una città che ormai è diventata multiculturale. Infatti, per dirla proprio con le parole di Will Smith, bienvenidos a Miami. La canzone Miami di Will Smith, uscita nel 1998, è un inno a questa città straordinaria, un mix di cultura, divertimento e glam. Sì, proprio così. Will Smith ha catturato l'essenza di Miami con una melodia irresistibile che ci trasporta immediatamente nella famosa Ocean Drive, tra colori vivaci, musica latina e quella sensazione di vacanza che non finisce mai. La canzone non celebra solo la città, ma anche il suo spirito accogliente, dove tutti sono invitati a ballare, godersi la vita e ovviamente abbracciare anche il ritmo del divertimento. A rendere Miami così eclettica è una fusione di culture, una città che pulsa nei suoni e nei colori e che attrae visitatori da tutto il mondo. E proprio come dice la canzone, qui ogni giorno è festa. Quindi se non l'hai ancora fatto, prepara le valigie e lasciati trasportare dal ritmo di Miami, perché come canta Will Smith, the heat is on. Qui era la vostra Ludovica, vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder. Buon ascolto.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del noni, o Morinda citrifolia per gli amici botanici. È un frutto tropicale che arriva dalle isole del Pacifico con l'aria di chi ha visto cose che noi umani non possiamo immaginare, tipo gente che lo mangia volontariamente. Usato da secoli nella medicina tradizionale polinesiana, il noni era considerato una panacea, antidolorifico, antibatterico, antinfiammatorio, insomma, di certo non se lo mangiavano per piacere, siccome l'unica cosa che non cura è il suo cattivo gusto. Esteticamente sembra una patata con l'ansia e il profumo, beh, diciamo che lo senti prima di vederlo. Viene chiamato anche cheese fruit, per il suo odore vagamente caseario, anche se formaggio dimenticato in palestra sarebbe più accurato. Ma passiamo ai benefici. Il noni contiene antiossidanti, vitamine C, potassio e composti chiamati irodoli, che sembrano avere effetti positivi su infiammazioni, sistemi immunitari e livelli di energia. Il succo di noni, infatti, è diventato anche una celebrità tra gli amanti del detox, quelli che credono che tutto si risolva con una bottiglietta e un hashtag motivazionale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, i soldati americani nelle isole del Pacifico impararono a usarlo come fonte di nutrimento d'emergenza, perché nulla dice sopravvivenza come qualcosa che sa di spogliatoio adolescenziale alla sesta ora. In sintesi, il noni è brutto, puzzolente, è difficile da mandare giù, ma fa bene e tanto basta. Come certe verità, o certe verdure bollite, o le riunioni alle 9 del mattino, insomma, forza e coraggio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Negli ultimi anni è un prosperare di iniziative e corsi di educazione finanziaria in tutto il mondo. L'educazione finanziaria è un aspetto fondamentale per la crescita personale e collettiva in un mondo sempre più complesso e interconnesso. Oggi più che mai è essenziale comprendere i principi di base dell'economia, dalla gestione del budget alla pianificazione per il futuro, passando per il risparmio e gli investimenti. Un'adeguata educazione finanziaria aiuta le persone a evitare errori come indebitamenti eccessivi e a prendere decisioni più sagge in ambito fiscale e previdenziale. Tra i maggiori trend ci sono corsi personalizzati, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale e data insight, iniziative indirizzate alle sole donne per promuovere pari opportunità, ma anche strumenti di gaming per imparare l'educazione finanziaria attraverso dei giochi. Tra tantissime offerte di corsi, podcast, webinar e workshops, anche alcune aziende come Visa, Mastercard o Intesa San Paolo hanno iniziato ad offrire corsi gratuiti ai propri clienti. La maggiore crescita nel settore però si è registrata nel mondo delle app, che nel 2024 ha registrato una crescita del 24% e si stima che il mercato possa arrivare a 1,5 miliardi di dollari nel 2025. Ma è importante che anche le scuole incorporino l'educazione finanziaria nei loro programmi, poiché la mancanza di tale conoscenza porta spesso a difficoltà economiche, anche tra le persone più istruite. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Well,

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, sono Charlene Williams for Behind. Oggi vi voglio raccontare qualcosa di Quincy Jones, conosciuto da tutti come uno dei produttori più celebri della storia, specialmente nell'ambito jazz e black music. Jones, tornando negli Stati Uniti da un tournée in Brasile, dopo aver conosciuto e apprezzato il musicista della bossa nova, è stato ispirato a scrivere Soul Bossa Nova, che venne composto in non più di 20 minuti. Un genio totale. Fu immediatamente apprezzato dal pubblico e dai colleghi musicisti. Il disc jockey britannico Alan Floof Freeman utilizzò il pezzo di Jones come tema principale del suo programma radiofonico, in onda sul BBC negli anni 70. Anche Mike Myers l'ha utilizzato come sigla per le sue serie di film parodia di James Bond, Austin Powers. Ma non finisce qui. Quincy come arrangiatore è stato dietro alcuni dei successi più iconici negli anni 60. Mad About the Boy di Diana Washington and Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, per citarne alcuni. Quincy fu uno dei primi dirigenti afroamericani di una grande etichetta discografica statunitense, diventando vicepresidente della Mercury Records nel 1964 all'età di solo 28 anni. Pensate, 28 anni vicepresidente, non è da tutti. Uno dei progetti più noti di Quincy, che tutti voi conoscerete e avete amato, è Thriller. 1982 di Michael Jackson, considerato il disco più venduto di tutti i tempi. Beh, che dire, Quincy Jones ha davvero rivoluzionato la musica con il suo talento straordinario, lasciando un'eredità che ha il potere tutt'oggi di unire e ispirare il mondo intero. Per oggi è tutto, sono Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo prima di tutto dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali: che cosa è la felicità, cosa è la sofferenza, come funziona la realtà, parla della vita, della morte, eccetera, spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita, per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare, e c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. No, ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, la ignoranza, l'egoismo. E quindi questa parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Long Gong. Originario del sud-est asiatico, il Long Gong, o Lansium domesticum per chi vuole sembrare colto ai brunch, è un frutto tropicale che sa sorprendere più del gender reveal party nel 2025. Coltivato principalmente in Thailandia, Indonesia e Malesia, il Long Gong somiglia a una pallina da ping pong pallida, ma non fatevi ingannare dall'aspetto dimesso. Dentro è più dolce di un influencer in cerca di sponsor. A metà strada, tra l'uva e il pompelmo, ma senza crisi di identità, questo frutto è ricco di antiossidanti, vitamine C e fibre, il che lo rende un alleato alla salute dell'intestino. La sua buccia contiene composti antibatterici naturali. Insomma, il Long Gong non è solo buono, ma sa anche difendersi. Usato tradizionalmente nella medicina popolare per trattare febbre e dissenteria, oggi è osannato da nutrizionisti e chef stellati, danzando tra dolcezza e acidità, come una battuta ben riuscita in una riunione noiosa. Curiosità finale, la resina dell'albero del Long Gong viene usata come repellente per gli insetti. Praticamente è il frutto che dice no sia ai radicali liberi che alle zanzare. Un multitasking naturale che farebbe impallidire anche il tuo smartphone. In sintesi, piccolo, tosto e pieno di risorse, come il tuo collega, che nessuno ascolta, ma salva sempre il progetto all'ultimo minuto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora, segnate gli ingredienti. 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita. 50 g di foglie di borragine. Mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. 1, 2, 3, and...

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati cari ascoltatori su Wise Radio, qui siamo a Wonder and Wonder e oggi voglio catapultarvi dall'altra parte del mondo. Sto parlando dell'America centrale, o più precisamente quella striscia di terra che unisce l'America del Nord all'America del Sud, la Costa Rica. Ma non mi soffermerò a parlarvi di tutte le ragioni per le quali dovreste fare un viaggio in questa bellissima terra, piuttosto voglio raccontarvi di un posto specifico che è stato in grado di rubare il cuore e diventare meta preferita di moltissime celebrità del mondo. Sto parlando di Santa Teresa. Ma cosa rende Santa Teresa così speciale? Sicuramente le acque turchesi, la natura incontaminata e i tramonti mozzafiato hanno contribuito a rendere questo luogo così magico e rilassante. Non a caso, proprio qui vige il principio della pura vita. Ma questa meta è nota anche per tutti gli amanti del boho chic. Voi sapete che cos'è il boho chic? Beh, è chiamato così quello stile di vita che unisce elementi bohemien e hippie ad elementi più chic. È la ricerca di un equilibrio tra spontaneità e raffinatezza. È un approccio più libero, creativo e sostenibile alla vita quotidiana. Ed è proprio in questo angolo di terra che potrete trovare rimandi a questa filosofia di vita. Dal rispetto per la natura e l'ecosostenibilità ad innumerevoli centri di meditazione, fino al design architettonico locale, che prevede ville decorate in stile naturale, legno grezzo, tessuti locali, amache e lampade in fibre intrecciate. Beh, cosa dire di più? Tutto richiama l'essenza del boho chic. E infatti, ad aver abbracciato questo modo di vivere sono molti personaggi celebri che decidono di rifugiarsi proprio qui, a Santa Teresa, per potersi circondare di chi del boho chic ne ha fatto la sua filosofia di vita. Sto parlando di viaggiatori alternativi, surfisti, yogi e creativi. E pensate che proprio una delle cantanti più amate al mondo si è fatta incantare da questo paradiso terrestre. Sto parlando di Beyoncé, che insieme a suo marito Jay-Z è stata avvistata più volte a godersi la bellezza di questo luogo incantato. Non a caso è risaputo che la regina del pop, già da molti anni, si fa paladina della filosofia boho chic e proprio per questa ragione non sorprende che abbia trovato il suo rifugio ideale proprio in questa terra, dove ogni anno si gode la tranquillità e la privacy, lontano dai riflettori di Hollywood. Non mi resta che salutarvi, qui è la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del sapo Mia. Se Madre Natura avesse un senso dell'umorismo, avrebbe sicuramente inventato il sapo Mia, l'agrume sardo più strano e raro e, diciamolo, esteticamente discutibile. Un frutto grande e bitorzoluto che sembra uscito da un esperimento scientifico mal riuscito, eppure è un superfood incredibile. Ricco di proteine benefiche, originario della Baronia, in Sardegna, questo frutto è un parente stretto del cedro, ma con una personalità molto più ingombrante. Ma la buccia spessa è una miniera d'oro per antiossidanti, vitamine e flavonoidi. Un toccasana per il cuore e la digestione.

mosse e raffreddore e aiutano anche l'intestino. In fondo, il sapomia è la perfetta metafora della vita. Dura, difficile da gestire, ma se sai come prenderla, può sorprenderti. Ma state attenti. Mangiarlo al naturale è il tipo di esperienza che metterà alla prova il vostro amore per i prodotti tipici. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi?

0: Così avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia cognitivo-comportamentale, in inglese Cognitive Behavioral Therapy, detta anche CBT, uno degli approcci psicoterapeutici più diffusi e supportati dalla ricerca scientifica. Nasce dall'integrazione tra la terapia comportamentale, focalizzata sulla modifica dei comportamenti disfunzionali, e la terapia cognitiva, che si concentra sui pensieri e sulle credenze distorte alla base del disagio psicologico. Secondo la CBT, non sono gli eventi in sé a determinare le nostre emozioni, ma il modo in cui li interpretiamo. Spesso le persone che soffrono di ansia, depressioni o problemi relazionali presentano schemi di pensiero rigidi e negativi, che amplificano il disagio e mantengono comportamenti disfunzionali. Il lavoro terapeutico si concentra sull'identificare questi pensieri automatici e le convinzioni profonde, valutandone la validità e sostituendoli con interpretazioni più realistiche e funzionali. Allo stesso tempo si lavora sul comportamento, aiutando il paziente a sperimentare nuove modalità di azione più efficace. La CBT è strutturata, orientata agli obiettivi e di durata limitata. Spesso include compiti tra una seduta e l'altra, esercizi di esposizione, ristrutturazione cognitiva e tecniche di rilassamento. È particolarmente efficace per i disturbi d'ansia, depressione, fobie, disturbi ossessivi compulsivi e disturbi alimentari. Offre strumenti pratici che il paziente può apprendere e utilizzare in autonomia per gestire al meglio pensieri, emozioni e comportamenti nella vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
2: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. L'Italia è il primo paese in Europa e tra i primi al mondo ad aver introdotto nel 2016 il modello di società benefit. La società benefit è una forma giuridica di impresa che consente il bilanciamento degli obiettivi di profitto con un beneficio pubblico, che può tradursi in un impatto positivo sulla comunità locale, l'ambiente e i dipendenti. Chi adotta questo modello è obbligato ad operare in modo trasparente e deve pubblicare ogni anno le azioni e le strategie intraprese, gli impatti generati rispetto agli stakeholder e le prospettive future rispetto a tali obiettivi. L'adozione di questo modello è in crescita. Nel 2024 in Italia erano quasi 4.000 le società benefit. Per le aziende questa scelta si traduce in un vantaggio reputazionale, ma non è soltanto questo. Secondo quanto risulta dalla prima ricerca condotta a livello nazionale pubblicata nel 2024, le società benefit registrano in media un aumento del fatturato doppio rispetto alle società che non adottano questa forma giuridica. Questa ricerca inoltre documenta una maggiore produttività dei dipendenti, più investimenti e naturalmente una maggiore attenzione alla creazione di valore condiviso. Ma non è tutto. Le società benefit riconoscono maggiore valore al capitale umano e ciò si traduce in una media salariale più alta rispetto ai lavoratori impiegati nelle altre società. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Everybody.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, l'Ansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder, il vostro punto di riferimento per viaggi, destinazioni imperdibili, ma anche eventi imperdibili. E oggi parliamo di Imperia, la perla della Riviera Ligure, che ogni anno si accende al ritmo coinvolgente del jazz. Immaginatevi una serata estiva, il profumo del mare nell'aria, le luci soffuse sui palazzi storici e le note di un sax che risuonano tra i vicoli. È il Festival del Jazz di Imperia, un evento che ogni anno attira artisti di fame internazionale e appassionati da tutto il mondo. Concerti all'aperto, jam session, giovani talenti e leggende del jazz che si incontrano in un mix esplosivo di emozioni e improvvisazione. Le piazze si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto e ogni angolo della città vibra al ritmo della musica. Se non ci siete mai stati, segnatevelo sul calendario. Il Festival del Jazz di Imperia è un appuntamento assolutamente imperdibile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di scorciatoie mentali. Ogni giorno prendiamo centinaia di decisioni e spesso senza pensarci neanche troppo. Se dovessimo analizzare ogni dettaglio in modo razionale, saremmo sopraffatti dalle informazioni. Per questo motivo il nostro cervello usa le euristiche, ovvero scorciatoie mentali che ci aiutano a risolvere problemi e a prendere decisioni in modo rapido ed efficiente. Le euristiche sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Grazie a loro possiamo rispondere velocemente alla situazione senza doverle valutare da zero ogni volta. Alcuni esempi comuni sono le euristiche della rappresentatività, quando giudichiamo una situazione in base alla somiglianza con altre già conosciute, oppure l'euristica della disponibilità. Stimiamo le probabilità di un evento in base a quanto facilmente ci viene in mente.

0: l'euristica dell'ancoraggio. La prima informazione che riceviamo influenza tutte le valutazioni successive. E sebbene siano strumenti utili, le euristiche non garantiscono sempre decisioni corrette. In alcuni casi possono portarci a valutazioni imprecise, dando origine ai bias cognitivi. Tuttavia, senza di esse, saremo incapaci di prendere decisioni rapide ed efficaci. La chiave è usarle in modo consapevole, riconoscendo quando ci portano fuori strada. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Waze Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'Onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare a un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella pattina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare, la pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa. Seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto, la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale e siamo ancora insieme.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora, ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza quindi è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum. Noto anche come frutto di sandalo, è un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe far invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno. Ma quando lo fa, è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo purtroppo sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene, e un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte, che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni, intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere ad ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico, scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire, vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza. Dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. Quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, sono tante cose che vengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza aver qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda è che dove sto andando? Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio veramente nella mia vita? Diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.
3: Oh, Father, tell

0: con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade, piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna, che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco!
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta, con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra il gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al Drago Verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle spalle, magari con una testiera alta che offre protezione e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porte alle spalle sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-299-03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto! Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Le pagine della nostra vita, il cult romantico del 2004, diretto da Nick Cassavetes, tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, un film che ha fatto sognare milioni di spettatori con la storia d'amore tra Noah e Allie, interpretati da Ryan Gosling e Rachel McAdams. Sapevate che Ryan Gosling inizialmente non era considerato un sex symbol? Il regista lo scelse proprio per questo. E che lui e McAdams all'inizio non si sopportavano? Sul set litigavano così tanto che Ryan chiese di sostituirla. Ma ironia della sorte, dopo il film hanno avuto una relazione durata anni. Inoltre la scena del bacio sotto la pioggia non solo è entrata nella storia del cinema romantico, ma ha anche vinto l'MTV Movie Awards come miglior bacio. E c'è di più, la storia di Noah e Allie è ispirata a una coppia vera, infatti nella realtà i due protagonisti sono i nonni della moglie di Nicholas Sparks. E voi, avete pianto guardandolo? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: to put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
2: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di Fornasetti, un'azienda italiana di design conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, tanto che un suo esemplare è parte della collezione del Victoria and Albert Museum di Londra. L'azienda venne fondata da Pietro Fornasetti, classe 1913, che dopo una breve esperienza in una stamperia milanese tentò la produzione di foulard di seta con impressi dei motivi grafici originali. Fu un buco nell'acqua, ma il progetto attirò l'attenzione di Joe Ponti, con cui a partire dagli anni 40 cominciò una strettissima collaborazione. Entrambi credevano che cultura e bellezza dovessero essere accessibili ed entrare nelle case e nei riti della quotidianità. A rendere il marchio immediatamente riconoscibile sono i temi ricorrenti come le farfalle, i capitelli, le colonne e naturalmente il volto enigmatico di una donna, Lina Cavalieri, che fu definita da D'Annunzio la massima testimonianza di Venere in terra e al centro della celebre serie Fornasetti intitolata Tema e variazioni. Una serie talmente celebre che perfino Alberto Moravia le dedicò un testo. Nel 1988, alla morte di Piero, il testimone è passato al figlio Barnaba, che è tuttora il direttore artistico e il proprietario dell'atelier. E per chi adora Fornasetti ed è in viaggio con destinazione Milano, sappiate che c'è un'intera suite del Mandarin decorata con gli arredi del marchio. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: sere and the city.
1: Sono sere e vi parlo dalla city. Volevo condividere con voi un'osservazione fatta con alcuni amici qualche giorno fa. Avete notato anche voi che chi inizia a usare la chirurgia estetica poi non ne può più fare a meno? La chirurgia estetica, un tempo vista come un privilegio di pochi, è diventata sempre più comune e accessibile. Chi inizia a utilizzarla spesso scopre di non poterne più fare a meno poi, per vari motivi. In primo luogo, la chirurgia estetica può migliorare l'autostima e la fiducia in sé. Un intervento come una rinoplastica o un lifting può creare cambiamenti visibili e immediati, facendo sentire le persone più a loro agio nel proprio corpo. Questo approccio può diventare un ciclo. Maggior sicurezza porta a nuove esperienze sociali e lavorative, aumentando la percezione di necessità di ulteriori miglioramenti. In secondo luogo, i risultati visibili della chirurgia estetica tendono a diventare una sorta di standard di bellezza, influenzando le aspettative personali. La pressione sociale e i canali mediatici amplificano desideri di perfezione, portando le persone a desiderare ulteriori interventi per mantenere un aspetto giovane e fresco. Infine, la tecnologia ha reso gli interventi sempre più sicuri e a recupero rapido. Questo ha spinto molti a ripetere procedure, rendendo la chirurgia estetica una parte normale della propria routine di bellezza. Così, da un primo intervento può nascere una reale dipendenza da migliorie estetiche. Quindi, mi raccomando, ricordate sempre il film La morte ti fa bella. Ebbene, fermatevi prima. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi voglio portarvi in un viaggio musicale spensierato, fatto di suoni esotici e tanta fantasia. Avete mai sentito Coconut di Harry Nilsson? Se la risposta è no, preparatevi a una sorpresa. Nilsson, artista geniale e fuori dagli schemi, ha scritto questa canzone nel 1971, regalandoci un piccolo capolavoro di ironia e leggerezza. Il testo racconta di una donna che mette il lime nella noce di cocco e lo beve tutto d'un sorso. Poi però si lamenta con il dottore di un misterioso mal di pancia. E sapete il medico cosa le consiglia? Di bere ancora. Ma la vera magia sta nella sua costruzione. Coconut è basata su una sola nota. E Nilsson stesso interpreta tutti i personaggi, cambiando voce in modo incredibile. Il risultato è un pezzo che ti entra in testa e non se ne va più. Forse l'avete già sentita in film come Le Iene o in serie come How I Met Your Mother. È una di quelle canzoni che anche senza volerlo ti strappa un sorriso. Quindi oggi fate così, mettete il lime nella noce di cocco, rilassatevi e lasciatevi trasportare dalla magia di Harry Nilsson. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma, che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Show me what it means to be yours.

0: E tu sei Wise?
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un'experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio per un nuovo viaggio insieme. Oggi parliamo di un luogo della storia e infatti voglio portarvi in un sito della periferia di Cracovia, in Polonia, dove ormai dal 1964 risiede un'opera commemorativa con un fortissimo valore storico. Sto parlando del Monumento dei Cuori Spezzati, un luogo che incarna il passato doloroso di un campo di lavoro forzato durante la Seconda Guerra Mondiale e che oggi è diventato un potente simbolo di memoria. L'opera, fatta di pietra calcarea, presenta 5 figure umane disposte in fila, con la testa piegata sotto il peso di un grosso macigno e con un taglio netto che attraversa il petto di tutti quanti. Il Monumento dei Cuori Spezzati è un simbolo che racconta le storie di coloro che hanno vissuto quel tempo, ma anche di chi ha lottato per mantenere viva la memoria di quello che è stato. Ogni dettaglio del monumento invita a riflettere. Il taglio che attraversa le figure, infatti, è un richiamo alla sofferenza passata, ma anche alla resilienza, alla speranza e alla rinascita. Invito chiunque si trovi nei dintorni di Cracovia ad aggiungere al proprio itinerario il Monumento dei Cuori Spezzati. La maestosità di questo monumento vi lascerà sicuramente senza parole, ma soprattutto sarà un'occasione per fermarsi a riflettere, prendere coscienza e tenere viva la memoria di quello che è stato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di come comprendiamo i pensieri e le emozioni altrui. Vi capita mai di riuscire a intuire cosa sta pensando un'altra persona quando le state parlando? Questo è possibile grazie alla teoria della mente, ovvero la capacità di attribuire agli altri pensieri, desideri e intenzioni. È una funzione cognitiva fondamentale e ci permette di interagire socialmente e di comprendere il comportamento umano. Questa abilità si sviluppa nei bambini attorno ai 3 ai 5 anni. Un esperimento famoso che dimostra questo processo è il test di Sally e Annie. Ai bambini viene mostrata una scena in cui Sally nasconde una biglia in una scatola e poi esce dalla stanza. Annie sposta la biglia in un altro posto mentre Sally è via. Quando ai bambini viene chiesto dove Sally cercherà la biglia, quelli che hanno sviluppato la teoria della mente risponderanno correttamente, quindi nella scatola originale, perché capiscono che Sally non sa che la biglia è stata spostata. La teoria della mente è essenziale per l'empatia, la comunicazione e la cooperazione. Tuttavia, varia da persona a persona. In alcuni soggetti questa capacità può essere meno sviluppata, rendendo più difficile interpretare le emozioni altrui. Comprendere la teoria della mente ci aiuta a migliorare la nostra sensibilità sociale e a evitare fraintendimenti nelle relazioni quotidiane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi voglio parlarvi di un gruppo di Bergamo con quasi 500 milioni di fatturato, nato da una società, l'Italtrans, fondata nel 1985 da Laura Bertulessi, suo marito Claudio Bellina e il cognato Germano Bellina. Un'azienda partita con un vecchio camion di terza mano per trasportare ortofrutta a Milano per conto di piccoli produttori e commercianti. Amministratrice delegata del gruppo è Laura Bertulessi, che la passione per i motori ce l'ha nel DNA, con papà camionista e un'adolescenza da motociclista. Laura racconta che dietro questo successo, come in tante storie di aziende italiane, troviamo passione, coraggio e il sacrificio di un'intera famiglia. La svolta arriva quando Esselunga ingaggia Italtrans per un singolo viaggio. Lavorano bene e quel viaggio viene rinnovato per un anno. L'azienda si sviluppa, i tir si moltiplicano. Fino al 2000 l'azienda si occupava solo di trasporto, poi una nuova sfida, vale a dire la logistica integrata, lanciata sempre da una GDO e raccolta sempre con successo da Italtrans. Oggi, oltre al trasporto e alla logistica, il gruppo si occupa anche di trasporto ultimo miglio, spesa a domicilio e automazione nei depositi. Ma Italtrans è anche Racing Team Moto2 e Rally. E vista la grandissima passione di tutta la famiglia per i motori, la cosa certo non sorprende. Nel 2020 Italtrans Racing Team conquista il titolo mondiale nel campionato Moto2. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind, tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Qui parleremo di tutte le curiosità dietro la musica. Oggi parleremo di una canzone che sicuramente tutti voi avete cantato. Tanti auguri a te, o in inglese Happy Birthday. Tanti auguri a te è tra le canzoni più riconoscibili al mondo e nasconde una storia piena di sorprese. Le sue origini risalgono al 1893, quando le sorelle Patty e Mildred J. Hill composero un brano intitolato Good Morning to All, che era destinato ai bambini dell'asilo. La melodia doveva essere un semplice saluto mattutino, ma com'è diventato l'inno dei compleanni? La trasformazione non è del tutto chiaro. Verso l'inizio del XX secolo il testo cambiò misteriosamente in Happy Birthday to You e la nuova versione iniziò a diffondersi. Il vero successo arrivò negli anni 30, quando la canzone fu usata in spettacoli teatrali e film, guadagnando così fama mondiale. La canzone però è stata anche al centro di controversie legali. Fino al 2016 Warner and Chappell Music rivendicava i diritti d'autore, incassando royalties ogni volta che veniva utilizzata in contesti pubblici. Un giudice statunitense, però, decretò che il copyright non era valido, rendendo il brano di dominio pubblico. Happy Birthday è il brano più eseguito in lingua inglese secondo il Guinness dei primati. Da umile cantato scolastico a fenomeno globale, questa canzone ha davvero fatto il giro del mondo. E per oggi questo è tutto. Io sono Channing Williams e questo è Behind. Until next time, bye!
0: Wise Radio. Music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Che cos'è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica, però è una cosa possibile. Però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante, prima di tutto, cosa voglio? Perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.39. Il santo del giorno è San Giustino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 giugno del 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del polo nord magnetico nella Boothia, in Canada. Nel 1980 il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nelle sale statunitensi C'era una volta in America, l'ultimo capolavoro che il sublime sodalizio tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone consegna alla storia della settima arte. Nel 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 giugno del 1963 Rita Pavone è in vetta alle classifiche con Il ballo del mattone. Nel 1974 Anima mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade. E nel 2002 Mango debutta in radio con La rondine. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926 e scomparsa il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema. Compie oggi 89 anni Morgan Freeman, tra i superdivi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis, candidato al premio Oscar per 5 volte e vincitore del premio per il film Million Dollar Baby. 83 candeline sulla torta di Orietta Berti, famosa cantante italiana soprannominata l'usignolo di Cavriago. Compie 75 anni il chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968 Dodi Battaglia. Compie 52 anni Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 20 anni di carriera con 7 Grammy Award. E buon compleanno a Gianmarco Tamberi, artista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020. Spegne oggi 34 candeline. E auguri anche a Tom Holland, l'attore britannico, compie 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 giugno 1970 di Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell'ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua nuova lingua il modo di fare poesia. Nel 2008 ci lasciava invece lo stilista Yves Saint Laurent, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. E il proverbio del giorno è: scherzando intorno al lume che ti invita, farfalla, perderai l'ale e la vita.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio far luce su uno dei più grandi e suggestivi parchi archeologici d'Europa, Selinunte. Situato sulla costa sud-occidentale della Sicilia, nella provincia di Trapani, Selinunte è un luogo dove la storia della Magna Grecia incontra la bellezza della terra siciliana e dove a volte accade qualcosa di magico, la musica prende vita. Con i suoi templi maestosi e l'affaccio mozzafiato sul Mediterraneo, questo sito archeologico è già di per sé uno spettacolo unico, ma c'è un momento in cui questo luogo straordinario si trasforma in qualcosa di ancor più speciale, le sere dei concerti. Infatti, ormai da un po' di anni, proprio in questi templi maestosi vengono organizzati concerti che spaziano dalla musica classica al jazz, fino a un genere un po' più inaspettato, quello della musica elettronica e dei DJ. Un evento straordinario sembrerebbe essere stato quello del concerto del 2018 di Martin Garrix, che ha definito una vera e propria unione tra storia e modernità. E diciamocelo, qualcuno si sarebbe mai immaginato di poter ascoltare i DJ più famosi del mondo tra le colonne di un tempio dorico? A dire il vero, è un fenomeno che già da tempo ha coinvolto tra i siti storici più importanti del mondo. Un esempio, Kane Music e il DJ set sotto le piramidi egizie. È una rivoluzione culturale che unisce le nuove generazioni alla storia. Ed è bello pensare che sia arrivato anche qui, in Italia. E che soprattutto ci sia stata l'apertura mentale di far assaporare dei luoghi secolari in una chiave nuova e contemporanea. Le luci intermittenti che colorano le pietre antiche, il silenzio che viene interrotto solo dalle note e una folla che balla appassionatamente, unita dall'amore per la musica. E tutto questo nella consapevolezza di trovarsi in un luogo che ha visto secoli di storia. Voi cosa ne pensate? Se come me credete che sia un'esperienza magica, vi consiglio di non aspettare altro tempo e prenotare il prossimo concerto tra le spettacolari rovine di Selinunte. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante, aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di resilienza, quella forza invisibile che ci permette di affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. Non è una qualità innata, ma una capacità che tutti possiamo sviluppare, come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Essere resilienti non significa ignorare il dolore o fare finta che tutto vada bene, è piuttosto la capacità di accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su quello che possiamo fare per andare avanti. È chiedersi cosa posso imparare da questa esperienza, invece di rimanere bloccati nel perché proprio a me. Gli studi dimostrano che le persone resilienti hanno una caratteristica comune, coltivano relazioni positive. Sapere di poter contare su qualcuno nei momenti difficili dà una forza incredibile. Inoltre, adottano un atteggiamento mentale flessibile, che permette loro di vedere le sfide come occasioni di crescita e non solo come ostacoli. Allenare la resilienza significa anche prendersi cura di se

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.